0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.

0: Diciamo subito così, perché sembra, Nando, che abbiamo cominciato male, vero? Che è successo? Non lo so.
1: Angela.
0: Non lo so che cosa è successo, ma qualche cosa è successo. Comunque, okay. Ci auguriamo che allora. Voi siete in onda come noi, siamo arrivati a tempo, traffico per la strada, tante cosette, non dobbiamo stare a dire, non dobbiamo dire tutti i dettagli.
1: Benvenuti al programma italiano 3ZZZ92.3 FM. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questo bel programma. La parola di Dio che chi accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto ascolto tutti gli ascoltatori. Oggi è
0: 27 mi sembra.
1: 27.
0: Spero.
1: 27 di agosto è stata predetta per noi una giornata a Melbourne con solo 16 gradi. Non fa niente, basta coprirsi un po' di più. Vorrei salutare tutti gli assidui ascoltatori e in particolare a Michael Gypsy che sta ascoltando la radio. So che tu non parli italiano, però mi hai detto che ascolti il programma, quindi buon ascolto. Ed ora passo il microfono a Angela.
0: Grazie Nando, io sono arrivata a tempo, perché per la strada c'era un sacco di... Io poi non... insomma, siamo arrivati. Siamo arrivati, questa è la cosa più importante. Ok, allora... Dato che stiamo parlando di che siamo arrivati un po' tardi qui, fermati per la strada. Come proteggere la tua sicurezza quando cammini per la strada? Queste informazioni non le dà Angela Maisano, cioè io le leggo per voi, ma vengono da noi dal Vic Road, che ci dice fermati, guarda, ascolta e pensa. Quattro cose fare prima di attraversare una strada. Poi c'è la fotografia di una mamma che fa vedere al bambino come deve spingere il bottone dove deve poter attraversare la strada. Ci viene anche detto di tenere sempre il tuo bambino per mano nelle zone di traffico. Dai sempre il buon esempio, perché delle volte noi siamo in fretta, allora anche se la luce per esempio è passata, corriamo per arrivare all'altra parte. Bene, se abbiamo dei bambini loro apprendono subito e farebbero la stessa cosa, allora dobbiamo dare un buon esempio. Cerchiamo di attraversare la strada ad un passaggio pedonale dove c'è un semaforo, una zona di sicurezza, una striscia mediana, tutto quello, perché è molto importante. Il semaforo dobbiamo dire ai bambini solamente quando possiamo attraversare, ma quando è rosso dobbiamo fermarci, perché i bambini devono essere sempre sorvegliati anche nella zona di traffico. Mai attraversare la strada in luoghi mal sicuri, perché questo potrebbe essere un disastro. Poi dice anche la polizia può darti una multa anche alle persone. Le persone pensano che solo puoi prendere una multa se sei con la macchina, ma la polizia può darti anche una multa se non obbedisci alle regole della strada. Se attraversi la strada quando c'è il segnale don't walk, tu attraversi la strada, c'è un poliziotto vicino, ti fa col dito cambia, vieni qua, e poi dopo che vieni qua ti fa pagare una bella multa, perciò stiamo attenti. Se volete più altre informazioni su come attraversare le strade eccetera, potete anche chiamare qualche numero. Un numero di telefono che vi do è questo 03, lo sappiamo se siamo a Melbourne, 98 54 2782, oppure puoi visitare il sito di Vic Road e lo puoi fare a www.vicroads.vic.gov.au. Ma in italiano, per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei ciclisti, dei pedoni, di quello che volete sapere, specialmente se siete una persona nuova, che siete arrivati in Australia e non sapete tutte le regole, potete chiamare anche questo numero 98 54 2782. E adesso, solo per rilassarci tutti, metto una bella canzoncina per i bambini che sono a casa, che non sono andati a scuola, che non stanno bene. Ecco per voi questa bellissima canzoncina, cari bambini, eccola qui per voi.

0: Bella canzone, ed ora alla fortuna di Fernando Basili. Se ogni prudenza è tolta a coloro che ti adorano e il prezzo di ogni tuo favore è un crimine, lode al cielo. Per il tuo antico giuramento di odiarmi e per aver inciso il tuo giuramento sul marmo, perché preferisco trascinare questa mia vita, breve o lunga, soffrendo in lacrime per le mie disgrazie, piuttosto che adulare una dea così vana solo per cambiare il destino che mi è stato assegnato. Ne chiedo una tregua, colpisci pure, colpisci con frecce letali, mai soddisfatta o stanca, più dei tuoi falsi incanti, amo i miei tormenti. Sì, li amo, sì. La mia sofferenza mi indebolisce. La vera saggezza sfugge sempre ai felici. La consolazione non abbandona mai gli sventurati.
1: Interessante. Adesso mettiamo una bella canzoncina. No, una canzoncina. Adesso i bambini gli abbiamo già cantato una canzoncina. Adesso la mettiamo un pochettino per i più grandi. Ecco che una canzoncina a casaccio, Nando. Eccolo qua.

0: Abbiamo ascoltato questo canto.
1: Bellissimo. Ed ora i consigli di Verde Mattina. A scuola da mamma e papà. Dalle semplici nascite di una piantina, tra l'altro i genitori possono facilmente prendere spunto per una breve e dinamica lezioncina sulla germinazione. Sono quattro gli elementi indispensabili per consentire a un seme di dare origine a una piantina: acqua, ossigeno, luce, temperatura relativamente alta. Volendo spiegare tutto il processo, si può dire, in parole semplici, che l'acqua serve per gonfiare la parte interna del seme, che in questo modo spacca il guscio e apre la strada alle radichette. Alla pianta aerea, alla parte aerea della piantina, l'ossigeno serve per la respirazione e in conclusione la luce è l'elemento principale per lo svolgimento della fotosintesi elofilotiana.
0: Una parola lunghissima.
1: Questa sì. Clorofilodiana.
0: Mamma mia, io penso che non ce la ricorderemo facilmente. Ok. Allora, vi vogliamo ricordare che la riunione annuale dei membri, io penso che a quest'ora avrete ricevuto una lettera, io ancora non l'ho ricevuta, quindi non so se sono state mandate già le lettere o meno, ma se ricevete la lettera naturalmente vi dirà allora la data e il posto, venite, perché ogni tanto, adesso da tempo che non ci vediamo, sarebbe bello anche vederci e continuare a parlare sul futuro di questo programma. Ma adesso, prima di mettere un altro canto, quali sono i tuoi livelli di grasso nel sangue? Qualcuno può chiedere. Il colesterolo non è l'unico grasso presente, perché sempre pensiamo al colesterolo. Il colesterolo non è l'unico grasso presente nel tuo sangue di cui devi preoccuparti. Il livello totale di colesterolo è composto soprattutto da colesterolo cattivo, che viene detto LDL. Questo è il tipo di colesterolo che provoca i depositi di grasso nel rivestimento interno delle nostre arterie, e questo non è buono, facendo mancare l'ossigeno al cuore e causando così l'angina o l'infarto. Tuttavia, parte del colesterolo è colesterolo buono o HDL. Questo tipo di colesterolo non viene depositato nel rivestimento delle arterie, ma viene trasportato in altre parti dell'organismo, dove viene scomposto. Alcuni esperti credono che l'HDL, in inglese, per quelli che sono più familiari con questo, HDL, in effetti rimuova il colesterolo dal rivestimento delle arterie. Quando più alto è il livello di colesterolo buono, tanto migliori saranno le condizioni del nostro cuore. Un altro tipo di grasso nel sangue che fa aumentare il rischio di disturbi cardiaci si chiama trigliceride. Quando il livello di trigliceride nel sangue è troppo elevato, il livello di colesterolo buono, il famoso HDL, in inglese HDL, è spesso troppo basso. Si tratta in questo caso di una combinazione negativa, e spesso questi tre tipi di grassi nel sangue vengono scherzosamente chiamati il buono, il brutto e il cattivo. Quindi noi abbiamo il buono colesterolo, che sarebbe HDL, poi c'è il cattivo colesterolo, che è chiamato LDL, e poi c'è il brutto, che viene chiamato trigliceride, cioè un nome abbastanza lungo. Così invece confermiamoci, cerchiamo di stare sul livello buono, e per fare il livello buono non dobbiamo ma ammettere le cose che non sono troppo buone, così stiamo attenti per questo. E adesso nel rilassamento voglio mettere subito un altro bel canto dello stesso CD, anche questo a casaccio. Eccolo qua per noi.

0: Abbiamo ascoltato un bel canto, è vero? Ok. Puoi continuare, Nando? Hai qualche altra cosa da dare ai
1: sì.
0: nostri?
1: Sì. Ed ora il vostro medico, prontuario medico per le famiglie. Oggi voglio parlare di macchie o mucole. Fra le varie eruzioni della pelle, le più frequenti sono le macchie o mucole, consistenti in piccole piazze cutanee, sollevate che spiccano sulla superficie circostante per la sola modificazione del colorito. Le distingueremo appunto secondo il loro particolare colore, ricordando le più importanti. Vi sono macchie di color rosso vivo, dovute a più copioso afflusso di sangue arterioso nei vasellini cutanei locali. Se sono piccole e tondeggianti, si parla di roseole. Se l'arrossamento della pelle è esteso e diffuso, si parla di eritemia. La compressione, in ogni caso, fa scomparire l'alterazione del colore. A questo gruppo appartengono le macchie caratteristiche del morbillo, della scarlettina, della rosalia, nella prima fase del varicella e del vaiolo. Più raramente il tifo del periodo secondario della sifilide. Vi sono piccole diverse origini, quelle ad esempio sorgono nel corso del diabete o della gotta e in seguito a indigestione di alimenti guasti o semplicemente cibi verso i quali l'individuo presenta una particolare intolleranza e in seguito punture di pidocchi, pulci, cimici, eccetera. L'eritemia, cioè l'arrossamento diffuso della pelle, può avere a sua volta varie cause, prolungata al sole, eritema solare, e alla irritazione artificiale ai raggi ultravioletti, eritema attinico. Le ustioni di primo grado, lievi traumatismi locali, sfrugamenti, grattamenti, battiture, graffiature, fustigazione, eccetera, di fattori psichici, diverse emozioni, ira, vergogna, pudore, eccetera.
0: Interessante. Un altro bel canto, anche questo, a casaccio. Ok, speriamo che sia carino. Ok.

0: chiuso, scusate. Delle volte lo chiudiamo perché stanno facendo dei lavori qua e ci sentono alcuni rumori un po' strani per la radio. Ok, adesso una notizia, non è una notizia, è un fattore interessante. I grassi nella nostra dieta. Gli alimenti con alto contenuto di grassi saturi sono quelli che fanno aumentare maggiormente il colesterolo nel sangue. Noi sentiamo questo quando andiamo dal medico che parla di colesterolo. I grassi saturi si trovano nei grassi sia animali che vegetali. Ad esempio, i grassi animali si trovano in salsicce, carni grasse, latticini, crema intera, sono altamente saturi. Ma lo sono anche i grassi vegetali. Qualcuno può dire, ma è vero? Sì, in biscotti per esempio, dolci, paste, cioccolate, patatine, noce di cocco. I grassi polinsaturi sono anche in pesce e in altri prodotti ittici. E olio di lino sono ricchi di grassi di omega 3, che sono benefici. Le benefiche sono anche, o le benefici potremmo anche dire, sono anche in piccola quantità di grassi polinsaturi e monoinsaturi, negli oli liquidi vegetali, olio d'oliva, avocado, noci. Tuttavia tutti i grassi hanno alti valori energetici e così anche naturalmente le calorie, e dovrebbero essere consumati solo in piccole quantità. Il burro, per esempio, è molto ricco di grassi saturi, ma anche le margarine insature contengono grasso saturo dal 20 al 30%. Perciò, quando compriamo qualcosa, leggiamo sempre se nei pacchetti c'è scritto dietro più o meno quello che c'è. E noi possiamo naturalmente guardare lì e notiamo che se ci sono troppo grassi cerchiamo di non usarli troppo e di cercare di fare del nostro meglio per fare qualcosa meglio, non per gli altri ma per noi stessi, perché il nostro corpo funziona come noi lo aiutiamo a funzionare, vero Nando? Tu mi dici certamente di sì. Certamente di sì. Ok, allora, o mettiamo un altro canto o se Nando vuoi dirci qualcosa interessante.
1: No, vorrei fare una lettura dal tesoro dei libri profetici.
0: Cercare di fare del nostro meglio per fare qualcosa meglio, non per gli altri, ma per noi stessi, perché il nostro corpo funziona come noi lo aiutiamo a funzionare, vero Nando? Tu mi dici certamente di sì. Certamente di sì. Ok, allora, o mettiamo un altro canto o se Nando vuoi dirci qualcosa interessante.
1: No, vorrei fare una lettura dal tesoro dei libri profetici.
0: Ok.
1: Il,

0: non c'è più di qualunque è più di qualunque altro legno. Cos'è il tralcio che è fra gli alberi della foresta? Questo lo trovate scritto in Ezechiele, capitolo 15, versetto numero 2. Ogni uomo crede di trovarsi il centro del suo piccolo universo, volendo illudersi di fare capo a se stesso, sentendosi padrone di quella piccola fetta di mondo il quale appartiene e pensando di essere quasi indispensabile. Se ci misuriamo con un criterio diverso da quello che ci è abituale, vale a dire con il metodo della storia, all'improvviso ci scopriamo confusi tra le infinite moltitudini vissute nei secoli passati. Questa scoperta della relatività della vita, della insignificante piccolezza e fragilità dell'uomo, ci ricordano ai nostri stessi occhi, ma al tempo stesso ci fornisce l'esatto concetto della nostra dimensione. Questo è l'insegnamento che il Signore ci impartisce tramite il biblico di oggi. L'utilità di noi è pressoché nulla, proprio come il legno della vite. Finché rimaniamo al cospetto del Signore, sperimentiamo la distanza e ribellarci la vita di Cristo, non scorrerà più noi. Allora ci seccheremo e lontani dalla sorgente divina vedremo chiaramente quanto sia inutile e superflua. Dalla vite neppure degno il legno indispensabile. Al cospetto del Signore niente di noi è buono, al punto di poterci autorizzare una vita spiritualmente autonoma. Ricordiamoci di questi versetti. Ogni volta che siamo tentati di sopravvalutarci eppure presentarci a testa alta dinanzi a Dio e ai nostri fratelli in Cristo.
1: Interessante. E adesso mettiamo un bel disco da un CD intitolato Elia. Non lo so se qualcuno di voi forse lo possiede o non lo ha. Metteremo un canto che è intitolato Un amico su nel cielo. E penso che un amico su nel cielo dovremmo averlo quasi tutti, o tutti, assolutamente tutti. Ok.

0: chiuso il microfono, ecco che succede quando chiudi. Non bisogna mai chiudere il microfono, Nando. Ok? Perché se lo chiudiamo, dimentichiamo di aprirlo. Okay.
1: Senti,
0: dimmi bello.
1: Vorrei fare una lettura.
0: Sì, interessante almeno.
1: Sì, penso che è interessante. Questo accoglierci nonostante le diversità. Le diversità culturali rappresentano in verità una ricchezza e vanno comprese come espressione del fondamentale unità del genere umano, tanto più del corpo di Cristo. Questo lo trovate scritto in 1 Corinzi, capitolo 12, versetto 12 a 27. Le diversità può dividere o arricchire, dipende dal modo in cui la vediamo. La viviamo, dobbiamo imparare a scoprire le ricchezze che c'è nella diversità. Il corpo di Cristo è uno unico nella sua varietà, perché come un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra hanno una medesima funzione, così noi siamo molto un solo corpo in Cristo. Se individualmente siamo membri l'uno dell'altro, questo lo trovate scritto in Romani capitolo 12 versetto 4 e 5. Siamo chiamati a valorizzare l'unicità, un solo e unico corpo, la varietà di tante membre, la diversità, ognuna diversa dall'altra, la specificità, ognuno che funziona e l'unità delle membra, l'una e l'altra, del corpo di Cristo. Poi, accoglierci come Cristo ci ha accolto. Non perdere il tuo cibo, colui per il quale Cristo è morto. Non distruggere per cibo l'opera di Dio. Non essere occasione una decaduta per tuo fratello. Ora noi siamo forti, dobbiamo sopportare la debolezza dei deboli e non compiacere noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia il prossimo per il bene, a scopo di edificazione. Infatti Cristo non comunque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Dobbiamo porre attenzione a non fare nulla e tenda a disfare l'opera di Dio, perché quest'opera, Cristo è morto, Gesù ha portato le più grandi infamie per dar vita alla Chiesa. A compiacere noi stessi, perché Cristo non ha compiaciuto se stesso. Egli non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, si umiliò fino alla morte. Angela, metti un po' di musica, per favore.
0: Un po' di musica? Non ce l'ho un po' di musica, Nando. Ok, vediamo. Verrà un canto, forse. Io non lo sento. Basta questa?
2: Grazie, Signore.
3: Io alzo i miei
1: occhi. Accoglici per la gloria di Dio. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché un solo animo ed una stessa bocca glorificare Dio, il Padre nostro, Signor Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni agli altri, come anche Cristo ha accolto per la gloria di Dio. C'è molto da imparare dalle Scritture, e il migliore ammaestramento è quello che si trae dalle fonti. Senza la pazienza non si può essere consolazione. Accogliere e ricevere chi non è proprio come non può sembrare fonte di sofferenza, ma può anche diventare fonte di consolazione e speranza. Il metodo per la cura perché la differenza non generino differenze, Dio, poi si trasformino in divergenze, che rimane sempre lo stesso. Un grande uomo di Dio del passato ha espresso così: nella teologia ci sia unità, nella metodologia ci sia libertà e tutto carità.
0: Che è successo qui? Perché non cammina questo? Ok.
1: Cammina.
0: Non lo sento. Ok, non lo sento. Ok. Alright, son. Anche questo se non funziona.
1: Io lo sento.
0: Oggi. Tu lo senti, no? Io non lo sento. Ok, vediamo se passiamo di qua. Neanche. Ora lo sento un po'. C'è qualcosa che non va con questo radio oggi.
3: Sorpresi dal tuo grande amore.
0: Ok, lo chiudo questo canto perché io non lo sento bene, Nando. Ok, vedo che l'orologio cammina. Allora passiamo a un soggetto, poi vedremo quello che succede con questo disco, forse il disco, non si sa mai, perché no, non sappiamo quello che può, sembra bello, nuovo, ma non so quello che potrebbe essere. Ok, mettiamone un altro prima che passiamo a qualche altro soggetto. Mi auguro che vi sedete, vi accomodate e parliamo un altro soggetto molto interessante. Ok, eccoci qua, il matrimonio. Qualcuno di noi dice, ma noi siamo sposati da anni. Sì, è vero. Il matrimonio e la famiglia hanno il loro fondamento nella volontà del Creatore, che è Dio. Da tenere presente che l'uomo è il culmine della creazione di Dio, persino più importante degli angeli, e non c'è da meravigliarci. Qualche volta parleremo su questo soggetto, ma al momento ci viene detto che Dio diede all'uomo il dominio sulla terra e gli fece anche un aiuto che gli fosse convenevole, cioè la donna. Infatti il primo matrimonio insegna ancora oggi la completezza e l'unità del piano di Dio per la razza umana. Io non mi tu mi senti, Nando?
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: allora
1: sì,
0: se tu mi senti vuol dire che
1: parla,
0: qua va bene. Le lancette non si muovono, non lo so perché, lo diremo alla stazione radio. All right, continuiamo. Voglio ripetere, il primo matrimonio insegna ancora oggi la completezza e l'unità del piano di Dio per la razza umana. Dio poteva creare Eva, come aveva fatto Adamo, dalla polvere della terra. Ma no! La formò invece dalla costola dell'uomo, per essere parte intima dell'uomo. Perciò questo ci fa riflettere tanto. Quando Dio fece gli animali della terra, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, li creò maschio e femmina. E niente nella creazione umana è stato lo stesso, perché nella creazione umana l'uomo fu fatto prima e poi la donna fu tratta dall'uomo. Ecco perché l'uomo, dice, lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due diventeranno una stessa carne. E su questo ci basiamo oggi. I genitori hanno un ruolo specifico anche sui figli, li mettono al mondo, li crescono con fatica e sacrificio, li educano, gli insegnano la via che devono seguire, poi li devono lasciare andare naturalmente, ma non dimenticarsi mai di loro e neanche infilarsi nei loro affari. Devono essere invece sottomessi alle loro decisioni, incoraggiarli negli affari che cercano di svolgere, per esempio, essere difensori del loro affetto, dell'amore reciproco. Mi viene in mente una storia vera di una coppia innamoratissima. Erano sposati da 2 o 3 anni, avevano la prima bimba e non c'era nessun ostacolo che facesse venire meno il loro affetto. A volte c'erano le conversazioni che avvenivano fra moglie e marito. La conversazione era: Pina, cosa mangiamo oggi? Non ho avuto tempo di cucinare. Se vuoi, porta una pizza. E lui rispondeva: buona idea. Rocco, si chiamava il giovane marito, lavorava in un ristorante, perciò non era proprio difficile. Questa è una storia vera che vi sto raccontando. Per lui, per comprare qualcosa bella e pronta da consumare. Naturalmente, portarla a casa per mangiare. Questo accadeva molto spesso. Un giorno la madre di Rocco, donna vedova, scrisse al figlio che lei si sentiva sola e voleva trasferirsi in città con il figlio e la nuora. Rocco, che aveva un cuore gentile, disse subito di sì alla mamma e la fece venire ad abitare con loro. Non erano passati neanche 3 mesi quando una mattina io ricevo una telefonata da questa Pina. Piangeva al telefono, singhiozzava e mi disse: «Angela, ieri sera Rocco mi ha lasciato ed è andato via». E io ho detto: «No, è impossibile», dicevo io. «Calmati, calmati, che cosa mi stai dicendo?» E lei continuava: «Credimi, mio marito mi ha lasciato ieri sera e non è anche tornato a casa». Io sono meravigliata, sono rimasta scioccata. Che cosa feci? A quel minuto, perché non era di sera, di giorno dopo, come sto dicendo, mi misi la strada sotto i piedi e mi recai a casa sua. Poi parlammo con Rocco e piano piano si scopriva il guaio. Che cosa era successo? La suocera ogni giorno portava all'attenzione del figlio che sua moglie non lavorava abbastanza. Come mai non era capace di preparare un pranzetto? E cosa sarà se gli viene un altro figlio? «Tu devi mettere i piedi per terra», diceva al figlio. «Tu la devi trattare con autorità». Così, una parolina oggi, una parolina domani, la testa del figlio si riempì così tanto che svuotò il cuore dell'amore e la comprensione che aveva verso la moglie. E un bel giorno, dopo un piccolo litigio, decise di andar via. La suocera aveva influenzato il figlio negativamente. Il risultato fu visivo. Il ruolo dei familiari, sia genitori, suoceri o cognati, eccetera, deve essere un ruolo incoraggiante, un ruolo sostenitore, un ruolo di fiducia. Il proverbio dice: «Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te». Infatti, il Cristo disse anche qualcosa di simile. Gesù ha detto: «Ami il tuo prossimo come te stesso». È facile cadere in questa trappola, perché penso che quando un familiare parla così, credo che porge, non lo so, una mano, per esempio, dà un aiuto, come penso io, e fa causare una rovina. E poi naturalmente c'è la trappola che qualcuno può dire: «Pensi di fare bene, ma non sempre è così la migliore maniera». La migliore maniera di agire con i nostri simili è questa: prima di parlare o cercare di dare consigli, mettiamo noi stessi in questa situazione e diciamo: «Come mi sarò o come mi sentirei io se mia madre, mio padre, i miei suoceri fosse venuta a dirmi: «Ehi, non si agisce così. Devi cucinare diversamente, o devi non stare troppo a letto lungo, o tempo lungo a letto, la vita bisogna fare più sacrifici», o avrebbero detto: «Fai quest'altra cosa come pensiamo noi». Pensiamo noi che saremmo contenti e felici? A me non mi va. Non so a voi che mi ascoltate se vi va, però io ricordo sempre quello che Gesù disse: «Ama il tuo prossimo come te stesso».

Disse anche: le cose che volete che gli altri vi facciano, fatele voi a loro, perché questa è la legge dei profeti. Da ricordare che Dio disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due diverranno una stessa carne. Due parole importantissime nella santità e nell'unità del matrimonio. Lasciare qualcosa e unirsi a qualche altra cosa. E infatti lasciare il tetto paterno e stare con la propria moglie. I figli non possono più stare sotto la disciplina e l'autorità paterna, perché quando sono grandi devono anche loro formarsi una famiglia e lasciare la mamma e la papà alla loro famiglia e farsi anche loro una famiglia. L'altro giorno facevo questa riflessione da una piantina che una volta mi era stata regalata. Si era fatta grande, c'erano tanti sbocci attaccati alla piantina originale, che io la chiamavo la mamma, e naturalmente succhiava molto dalla terra dove era. Così il nutrimento attraverso la mamma pianta faceva tante foglie, ma non fiori. Allora io decisi di staccarli e di metterli tutti in un vaso tutto proprio. In poco tempo che cosa avvenne? Si fece la pianta bella grande, ha fatto dei fiorellini proprio belli, colorati, e ho pensato: ah, così è il matrimonio dei nostri figli. Quando sono a casa, succhiano, si aspettano che tutto sia preparato per loro. Ma quando ci lasciano e si uniscono a un'altra metà, dovrebbero iniziare la famiglia, che ci auguriamo sia una famiglia educata, rispettosa, capace di far fronte alla vita. E qui si vedrà poi il frutto della fatica, il sacrificio e l'insegnamento che poi loro genitori fanno germogliare come la piantina rigogliosa che porta i fiori da loro ai figli che hanno e ai familiari anche che li sostengono, che vengono in giro. Gesù ha detto: ama il tuo prossimo come te stesso. Ora qualcuno mi direbbe: ma io sono curiosa, poi la storia che ci stai raccontando, com'è finita di quella coppia che ci hai parlato? Per grazia di Dio quella coppia è tornata a stare insieme, ho detto, il marito poi ha cominciato a fare delle cose un poco meglio, la moglie anche, e hanno tenuto il matrimonio bene e hanno cresciuto i loro figli nell'amore di Dio. E noi che siamo su questo programma oggi consigliamo ad ogni famiglia di tenersi uniti, perché la famiglia è la cosa più importante che il Signore ha creato. Creò l'uomo, poi creò la donna, ma poi gli diede la famiglia, gli diede i figli, e il Signore vuole che la famiglia si mantiene unita. Oggigiorno il divorzio è diventato una cosa automatica quasi, che quando qualcosa non va bene, facciamo il divorzio e diciamo: Signore, aiutaci, perché noi non vogliamo scendere così in basso. La persona che ama Dio dovrebbe amare anche il prossimo, e quindi quando non siamo tutti uguali, siamo diversi. Il marito deve comprendere la moglie deve anche comprendere il marito. E così insieme, quando non comprendiamo una cosa, diciamo: spiegati meglio, fammi capire meglio quello che hai. Ok, a questo punto, ecco qua, un altro bel canto per voi che lo metterò anche a casaccio, se riesco. Ok?

0: siamo giunti al termine del nostro programma e abbiamo qualche altro minuto e vi faremo ascoltare un altro po' di musica, un canto, ma vi ricordiamo di non dimenticarvi martedì dall'una alle due e giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Almeno spero, che mi ricordo sempre bene, il cervello mio sta partendo, qualcuno mi ha detto, almeno questa è la diagnosi
1: gamba,
0: del
1: ancora
0: dicendo, la diagnosi del dottore. Ok, non dimenticate che c'è anche la riunione annuale dei membri della radio. Io penso che a quest'ora avrete ricevuto una lettera, mi auguro. E così fate quello che è tutto scritto nella lettera e noi saremo lì, ci incontreremo e discuteremo un altro anno insieme. Per il momento Dio vi benedica e vi dia una bellissima giornata e anche una bella settimana e tutto il resto della vostra vita. Continuate ad ascoltare questo canto. Ok. No, non lo sento ora. Ok.